profondamente, sbatto corpiette, non capisco niente, sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, taggia di, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorato, non esiste.

profondamente, sbatto corpietto, non capisco niente, sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, t'aggiati, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorato, non esiste.